0: La baroque sur France Musique.
1: Zerbinetti, con gli orcon finti, sguardi mentiti, desili, fallaci, sospiri, accenti, bucciardi, di fere vi pregia.